0: Scusi, la sua aveva la macchina per il fuori del contrafilo e poi accese la capo. La macchina l'aveva aperta sul scotolo con la gomme rossa?
1: Ma va?
0: È sua?
1: Ma va?
0: Allora gliela riporto.
1: Ci cazzo tu pupa! Scusa!
0: Se la spostava la macchina,

radio europea. Questa musica per voi è una musica che fa mille chiamare. Sempre balla balla di canzoni tutte in. Canta insieme a me. Buonasera signorina, una cassetta in Canada. Arriva Yashi Roma, Marina Torre Rossa. Il mondo, la luna, ci porta la fortuna. Canta insieme a me.

musici europei. Questa è musica per voi, questa è la musica che fanno invecchia mai. Mentre fa la balla di canzoni tutti in, canta insieme a me. Buonasera signorina, una cassetta in Canada. Arrivederci Roma, Marina Torre Rossa. Il mondo, la luna, ci porterà fortuna.

0: benvenuti. Coimbra, Portogallo, benvenuti. Coimbra, Portogallo, benvenuti.
1: Coimbra, Portogallo. Mi viene in mente una canzone.
0: Coimbra, Portogallo, benvenuti.
1: Allora, vamos!

0: scusi, il suo aveva la macchina per vedere fuori il contropiede e fare accesi sulla capota. La macchina l'aveva aperta in un scotolo con l'altra delle gomme rossa.
1: Ma va?
0: È sua.
1: Ma va?
0: Allora gliela riporto.
1: Cicchetti tu pu, pa, scu, am.
0: Se la spostava la macchina...